0: Olo, Oli, Olé. Panino, Vitello, Formaggio et les rodos dindrons. Gelati, Fritati, Spaghetti, Légumi, Salami
1: et Canetti.
0: Ah, Canetti, oui. Minestra,

0: avant.
1: What about it?
0: Ti voglio, ti amo, caro mio, un bacio, caro bacio. Tenorro, diletto, intimo, devoto, cosciolo.